le vamos a darle arriba con toda. Juanchi. Vamos arriba, dale. Con toda. Ya viene. Ya viene Paulito. Coge.